labbra non sa faccia, trema le scorna braccia, sul capo tuo le mani.

io bellissimo senza parlare tutti con me. Venite qua, venite qua.

0: Silenzio! Nessuno qui sta! E i nostri tanti possa turbare.
1: Tutto è silenzio, nessuno qui sta.
0: Che i nostri tanti possa turbare.
1: Tutto è silenzio, nessuno qui sta.
0: Che i nostri canti possa turbare.

0: gli amici
1: son pronti già.
0: Bravi, bravissimi, attenti, pensi, piano, pianissimo, senza parlare, senza parlare.

0: Ehi, Fiorello!
1: Mio signore!
0: Di Lavagne!
1: Signor, no!
0: Ma che vana ogni speranza!
1: Signor Conte, il giorno avanza!
0: Ma che penso? Che farò? Tutto è vano! Buona gente!
2: Mio signor!
0: Avanti! Avanti! Più di suoni, più di canti, più di suoni io bisogno ormai non ho.
1: Buonanotte a tutti quanti, più di voi che far non so. Buonanotte, buonanotte, più di voi.

0: zitti,
1: grazie poche, dai, belli fa.
2: Maledetti, andate via, maledetti, andate via, canaglia, via di qua.
3: Zitti, zitti,
2: maledetti,
3: andate via,
2: collegati,
3: andate via.

0: quasi con quel chiasso infortuno tutto quanto il quartiere ha risvegliato. Al fin sono partiti.
1: Che mai questo infortuno? Lasciamolo passare. Sotto quegli archi non veduto vedrò quanto bisogna. Già non è mai appena. E amor, non si vergogna.

tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazze, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro! Sono qua! Ehi, Figaro! Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua,

0: Ah, che bella vita! Faticar poco, divertirsi assai, e in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza Figaro non si accasa in Siviglia una ragazza. A me la vedo bella, ricorre per il marito, io con la scusa del pettine di giorno, della chitarra col favore la notte. A tutti onestamente, non fo per dir, ma dato a far piacere. Ah, che vita, che vita! Oh, che mestiere! Corso presto a bottega.
1: Adesso pur m'inganno.
0: Chi sarà mai costui?
1: E lui senz'altro! Figaro!
0: Mio padrone! Oh, chi vengo, eccellenza!
1: Zitto, zitto, prudenza! Qui non son conosciuto, né vo farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni.
0: Intendo, la lascio in libertà.
1: No.
0: Che serve?
1: Non dico, resta qua. Forse i disegni miei non giungino opportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ti trovo qua? Potere del mondo, ti becco a grasso e tondo.
0: La miseria, signore.
1: Hai birbo.
0: Grazie.
1: Hai messo ancor giudizio.
0: Oh, e come? Ed ella, come in Siviglia?
1: Or te lo spiego. Al prato vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia di un certo medico barbogio che qui da pochi di sé è stabilito. Io di questa invaghito lasciai padre e parenti, e qua venni, e qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
0: A quei balconi, un medico, a cospetto siete ben fortunato, sui maccheroni il cacio m'è cascato.
1: Come?
0: Certo, là dentro io son barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico, special veterinario, il faziende di casa.
1: A che son?
0: Non basta! La ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla.
1: Ah, che consolazione!
0: Perciò,
1: zitto! Cos'è?
0: Sapri balcone!

0: Il tempo è buono. Cos'è quella carta?
1: È niente, niente, signore. Sono le parole dell'aria dell'inutile precauzione.
2: Che brava, dell'inutile precauzione.
3: Che furba.

0: Mimi.
1: Signorina, non vorrei. Cospetto costei m'avesse preso. In casa, in casa. Animo sua, che dico, in casa presto.
2: Vado, che faccio?
1: Quel balcone voglio far murare. Ehi, gradito.
2: Oh, che vita da crepare.
3: Alta.
4: Disgraziata, il suo stato infelice sempre più interessa.
0: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
4: Appunto, leggi.
0: Anisor ad altrum cant las aspraz. Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate con qualche mezzo ingegnoso di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso già mai comparire e le vostre intenzioni. Io non posso già mai comparire al balcone senza l'indivisibile.

0: Aiuto! Apri la porta!
1: Fra momenti io torno, non aprite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che m'aspetti?

0: male. Dentro oggi, Gesù non secco Rosina. Avenger imbattito! Ma dimmi or tu chi è questo Don Basilio?
1: È un solenne imbroglion di matrimoni, tu con la torta un vero disperato, sempre senza un quattrino. Già, è maestro di musica, insegna la ragazza.
0: Bene, bene, tutto giova a sapere.
1: Ora pensate della bella Rosina a soddisfare le brave. In una canzonetta, così, alla buona, il tutto spiegato alle signore.
0: Una canzone?
1: Certo, ecco la chitarra. Presto andiamo.
0: Ma io?
1: Oh, che pazienza!
0: Ebbene, proviamo!

0: la stanza conviene che qualcuno entra tu sia. Ella si è ritirata.
1: Ma cospettone, io già te dirò a banco. Ad ogni costo vedrai, io voglio un po' parlarne. Ma

0: Tu mi devi aiutare.
1: Sì, che furia. Sì, vi aiuterò.
0: Da bravo, entro oggi voi che tu mi introduca in quella casa. Dimmi come farai, via. Del tuo spirito vediamo qualche prudezza.
1: Del mio spirito? Bene, vedrò. Ma in oggi...
0: via, ti intendo. Voilà, non dubitar di tue fatiche largo compenso.

0: soldato.
1: Sì, signore.
0: Da soldato. E che si fa? Che si fa? Che si fa?
1: Ho già vivo il reggimento, ho già vivo il reggimento.
0: Sì, è mio amico il colonnello, è mio amico il colonnello.
1: Va bene.
0: Poi?
1: Cospetto! Dell'alloggio col biglietto. Quella porta s'aprirà. Che ne dite, mio signore?

0: Il meglio mi scordavo. Dimmi un po' la tua bottega per trovarti dove sta.
1: La bottega

0: Ebbene, che si fa?
1: Si morti noio!
0: Oh, diavolo, possibile? Una ragazza bella e spiritosa.
1: Mi fate ridere, che mi serve lo spirito che giovane bellezza. Se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi par d'esse proprio in sepoltura.
0: In sepoltura? Oibò, sentite, io voglio.
1: Ecco il tutor!
0: Davvero?
1: Certo, certo, il suo passo!
0: Salva, salva, tra poco ci rivedremo, o a dirvi qualche cosa.
1: E ancora io, signor Fiero!
0: Bravissima, vado!
1: Quante garbanti!
2: Ah, che disgraziato Figaro! Ma in lei, mamma, ne beva scellerato! Ma si può dar di peggio? Un ospedale affatto di tutta la famiglia, a porta d'occhio, sangue e stranotiglia!
3: Signoria, il

0: Ve lo dirò, sì, l'ho veduto, io ho parlato, mi piace, mi è simpatico il suo discorso, il suo giorno l'aspetto, crepa di rabbia, vecchio maledetto.
1: Vedete che grazietta, più l'amo e più mi sprezza la briccona, certo, certo, e il barbaro

0: io voglio per forza, o per amore, entro domani sposar la mia Rosina. Avete inteso?
1: E poi dite benissimo, e appunto io qui venivo ad avvisarvi, ma... segretezza, è giunto il conte dalla viva.
0: Oh,

0: Così con buona grazia bisogna principiare a inventar qualche favola che il pubblico metta in malavista e comparir la faccia ora mai fa. Un'anima perduta, io vi servirò. Fra quattro giorni, credete a me, Basilio ve lo giura, noi lo farem sloggiare da queste mura. E voi credete? Ma certo, è il mio sistema, e non sbaglia.
1: E vorreste? Una calunnia?
0: Ma dunque, la calunnia cos'è? Voi non sapete?

gente si introduce destramente e le teste di cervelli, e le teste di cervelli fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Alla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo.

0: dite?
1: Sarà ver, ma intanto si perde tempo e chi stringe il bisogno. No, vo fare al mio modo, in mia camera andiamo. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie, da questi zerbi notti innamorati, metterla in salvo sarà pensier mio.
0: Vengan danari, al resto son qua io.
2: Ma bravi, ma benone, ho inteso tutto, e viva il buon dottore, povero babbuino, tua sposa è via, pulisciti bocchino. Ora che stanno là chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Oh, eccola appunto.
3: Oh, ebbene, signor Figaro.
2: Gran cose, signorina.
3: Sì, davvero.
2: Mangerete i confetti.
3: Come sarebbe a dire?
2: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito. Ovvero giuro a stendere il contratto col maestro di musica là dentro se serrato.
3: Sì, una sbagliata fe, povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate un signore.
2: Ah, il mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuore, mi venne i suoi studi a compire e il poverino cerca di far fortuna.
3: E fortuna, oh, la farà!
2: Ah, ne dubito assai, in confidenza ha un gran difetto addosso.

0: Sì, davvero, quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Erbacco.
0: Non ci credete?
1: Ah, sì.
0: È la sua bella, dite, abita lontano.
1: Ah, no, cioè, qui, due passi.
0: Ma è bello.
1: Ah, bella sai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta. Genialotta. Capello nero, guancia porporina, occhio che parla. Mano che innamora. Il nome ancora, il nome, ma che bel nome, si chiama.
0: E pensi chiama?
1: Poverina, si chiama e...

0: Ecco che porto la risposta a tuo biglietto.
1: Al biglietto?
0: Che serve l'arietta dell'inutil precauzione che vi cade staman giù dal balcone. E vi fate rossa, avessi indovinato. Che vuol dire questo dito

0: E questi fogli ora son cinque, eran sei.
1: Quei fogli, è vero, d'uno mi son servita per mandar dei confetti a Marcellina.
0: Bravissima. E la penna, perché ti tenterò?
1: Maledetto, la penna, la penna,
2: la penna,
1: la penna. Ha ha ha ha.

potermi corbellar altro, altro, altro, altro ci vola altro, figlia mia, per potermi corbellar altro, altro, altro, altro perché manca la quel foglio? Cosa che con questo imbroglio? Perché manca la quel foglio?

Segnalino un'altra volta quando partono da fuori. Segnalino un'altra volta quando partono da fuori. Lo consegno ai servitori, a suo modo da saprà. Segnalino un'altra volta quando partono da fuori. Segnalino un'altra volta quando partono da fuori. Lo consegno ai servitori, a suo modo da saprà. E non sedono le squadre, faccia pure la gatta morta. Faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta. Nemmell'aria te potrà. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non servono le smorfie, faccia pure la catamarca, cospetto per quella porta, e me la retta potrà. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, di che voglio stato potrà. Sì, Sì. Signorino un'altra volta quando partono da fuori. Lo consegno ai servitori, a suo modo la saprà. E non servono le spoglie, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, nemmell'aria che potrà. Onda per la mia sorte, non si lascia

Finora in questa camera mi parve di sentir un mormorio. E sarà stato il tutor con la pupilla. Non ha un'ora di ben. Queste ragazze non la voglio capire.

0: ubriaco. Chi sarà? Chi sarà?
1: Ehi, di casa! Maledetti! Maledetti!
0: Cosa fa il signor soldato?
1: Ah! Sì, sì!
0: Qui costui che mai vorrà!
1: Siete voi! Aspetta un poco. Siete voi, dottor Balordo?
0: Che Balordo, che Balordo?
1: Bertoldo!
0: Bertoldo, che Bertoldo!

0: destino. Già v'è poca differenza.
1: Io già perdo la pazienza.
0: Non si vede, che impazienza.
1: Io già perdo la pazienza.
0: Quanto tarda, dove sta?
1: Prudenza ci vorrà, e prudenza ci vorrà.
0: Dunque voi siete dottore?
1: San dottore, sì signore.
0: Ah, benissimo. Un abbraccio, qua, collega.
1: Indietro,
0: qua. Sono anch'io dottor per cento. Mani scalco al reggimento. E dell'alloggio sul biglietto, dell'alloggio sul biglietto. Osservate.

0: o via di qua.
1: Ehi, ragazzo, bello anch'io.
0: Dove, signor mio?
1: In casella.

0: domingo un momento rimasterò.
1: A seguire sarà un po' solo. E prendete.
2: Ci guarda.
0: La trovarlo ancora un passo.
2: Prudenza.
0: Ma sì, sì, lo troverò.
2: C'è
1: due sbagli senza addosso, non più reggere per fuoco. C'è due sbagli senza addosso, c'è due sbagli senza addosso.

0: poggiar. Lei! Lei vuole battaglia? Cosa? È una battaglia, me la voglio qui mostrare. Osservate, questo è il passare. Mi cantare sarete tutti insieme. E gli amici?
1: C'è un fazzoletto.
0: E gli amici? Sta di qua, attenzione.
2: Ferma, ferma.
0: Che cos'è?
2: Vuo vedere?
0: Sì. Se fosse una ricetta, ma un biglietto

0: Presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto.
1: Ah, che bello!

0: che cosa accadde? Signori miei, che chiasse questa? Eterni dei, già sulla strada, a questo spray, s'è radunata, mezza città. Già sulla strada, a questo strepito, s'è radunata, mezza città. Figlio giudizio, calmami qua.
1: Questa mia parte!
2: Questo è un brincone!
1: Oh, disgraziato!
2: Oh, maledetto!
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto. O questo fusto colpo d'un diavolo, o la creanza l'insegnerà.
1: Signor giudizio, per carità.
2: Brutto scimmiotto!

scontato, mio signor Matatato. Sì, signor, sì, signor, sì, signor Matatato. Io credo mi scontato, questo signor Matatato. Sì, signor, sì, signor, questo senso di pietà. Io credo mio signore, questo senso di pietà. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, non mi chiedo da questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa,

0: studiu se mi je pridružil Dave Monaco, nocojšnji interpret grofa Almavive. Pozdravljeni. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: E benvenuti. V tej vlogi je že nastopil v Benetkah, Nici, Bologni in Torontu, pred kratkim pa je v beneškem gledališču Malibran pel Guida v Donizettijevem Henriku Burgundskem. Njegova pot v opero je vodila od popularne glasbe in izbora za San Remo do Rossinijeve akademije ter uspehov na pomembnih mednarodnih tekmovanjih Campo Galliani, Zandonai, Portofino in Operalia. Grof Almaviva je ena od vlog, ki vas spremlja že od začetka operne kariere. Kako se je z izkušnjami spreminjal vaš pogled na
1: Rossini è un interprete, è un compositore che aiuta l'interprete a diventare sempre più grande, sempre a crescere. Quindi io credo che proprio il Conte d'Almaviva mi ha insegnato a cantare. Lo affrontavo prima con molta paura, con molto timore, appunto, perché la tessitura vocale del conte è una tessitura abbastanza difficile per il tenore e va affrontata con una morbidezza vocale che ti aiuta principalmente a cantare con più serenità e ad affrontare la lunghezza dell'opera, perché è molto lunga e il conte canta tantissimo. Quindi devo dire che sono cambiato e ogni volta che canto cambio, ogni volta cresco sempre di più. Quindi questo è un ruolo che porto nel cuore.
0: Pravi, da je Rossini skladatelj, ki pomaga pevcu postati večji. Grof ga je naučil peti, ker je vokalni razpon zelo težek za tenorja in mu pomaga pri petju in dolgih frazah. Z vsako novo vlogo, torej z vsako novo produkcijo, ki jo poje, vsakič raste z vlogo. Kaj pa je pri ustvarjanju komičnega lika zahtevnejše? Natančno slediti Rossinijevemu ritmu ali ohraniti spontanost, da komika ne deluje naučeno?
1: Credo che sia più difficile mantenere la spontaneità, perché la spontaneità viene solo dopo aver raggiunto una padronanza del ruolo talmente forte, quindi andare sul palcoscenico senza nessuna paura. E quindi diciamo andare con il ritmo di Rossini senza nessuna paura e di conseguenza aggiungere l'elemento di spontaneità solo dopo aver ben imparato l'opera e averla ben quasi metabolizzata, come a dire averla digerita, ecco. Quindi solo dopo questo momento si può finalmente aggiungere la spontaneità sul palco. Viene col tempo, ci vuole il tempo.
0: Pravi da je težje ohraniti spontanost, iti namreč na odr brez strahu je težko in potem, ko moraš dodati še ta člen ritma, takrat šele vlogo ponotraniš in šele po tistem potem pride tudi spontanost, to pa pride s časoma in se je treba seveda naučiti. Morasijeva postavitev je tradicionalna, vendar odrsko zelo živahna in se že leta prilagaja različnim pevcom. Kolikor svobode vam dopušča pri oblikovanju Almavive in njihovih preoblik?
1: Devo dire che Morassi ha pensato a tutto, perché poi anche con quello che hanno aggiunto gli interpreti anno dopo anno si è arrivati proprio al personaggio di Almaviva molto ben definito in questa regia. Quindi sicuramente l'allestimento e il regista ci lascia tanto spazio libero per poter, diciamo, anche noi aggiungere qualcosa, ma devo dire che già Morassi in questa produzione ha già definito bene il ruolo del conte e io sono pienamente d'accordo con lui. Cioè siamo in perfetta sintonia con la mia visione del Conte d'Almaviva. Quindi c'è sicuramente spazio, ma devo dire che lui ha già detto tantissimo è già completo il ruolo all'interno di questa regia.
0: Pravi, da je režiser mislil že na vse, kar so poznejši pevci, torej pevci, ki so sodelovali v poznejših produkcijah, dodali veliko, in tako je grof, torej vloga grofa Almavive tudi zrasla. Pravi, da scenografija pevcem dopušča svobodo, čeprav je že od samega začetka tako grof, kot tudi nasplošno režija že dodobro dodelana. Dodal je tudi, da se strinja z dirigentom, z njegovim načinom vodenja grofa Lune, in da praktično uživa v predstavi. Se pasiamo all'ultima domanda, no ultima, prossima domanda. Torej, kako se z vidika pevca razlikujejo Rossinijev, Donizettijev in Verdijev slog? Je mogoče reči, da pri Rossinijev prevladuje ritem, pri Verdiju dramska beseda, pri Belliniju pa dolga pevska linija. Ali je takšna delitev preveč poenostavljena?
1: No, secondo me è giusto. Rossini, oltre al ritmo, secondo me è il teatro puro, senza per forza un senso drammatico, un messaggio che deve dare, se non anche la spensieratezza, la tranquillità, la follia a volte del suo teatro. E quindi il ritmo porta per l'interprete uno studio più approfondito, cioè l'interprete deve studiare molto di più per affrontare un repertorio rossiniano, cioè quello della coloratura, del ritmo, quindi della tessitura acuta, molto acuta. Mentre Verdi è detentore, detiene la parola drammatica, nel senso che detiene proprio il senso del teatro musicale, perché è Verdi l'esploit, secondo me, del teatro musicale. E Bellini è, secondo me, il punto di Bellini e anche Donizetti, entrambi, più Bellini, perché Bellini, secondo me, è proprio più originale di Donizetti, che si rifà molto a Rossini e che poi aiuta anche Verdi a diventare Verdi, perché Donizetti è proprio subito prima di Verdi. Bellini aiuta il cantante a cantare il legato, a cantare proprio la melodia nella maniera più naturale del modo di cantare. Quindi bisogna cominciare con Rossini e bisogna attraversare Bellini assolutamente, per poi, se c'è la voce, perché non è per forza, si può anche affrontare il repertorio verdiano.
0: Pravi, da se strinja s to trditvijo, da Rossini poleg ritma ponuja tudi pravo gledališče. Pravzaprav izvajalec se mora bistveno bolj potruditi, da bi naštudiral rossinijevske vloge. Tukaj ni samo ritem, tukaj so visoki toni, kolorature, vse, kar pač Rossini ponuja, in gre za zelo neizprosnega skladatelja. Da, Verdi ima zagotovo dramsko besedo, z njim se je gledališče razvilo do popolnosti. Ker se tiče pa Bellinija, tukaj je dodal še Donizettija, čeprav pravi, da več Bellini, je pa pevcem omogočil peti legato, pravzaprav naravni legato, ki si je sledil v vseh teh kompozicijah. Pravi, da seveda se začne pri Rossiniju, prek Donizettija, Bellinija, pa prideš tudi do Verdija, ni pa nujno seveda, da ti je dan glas, da sploh poješ Verdija. Ali mora rossinijevski tenor svoj glas zavestno varovati pred prezgodnim prehodom v težji repertoar? Kako prepoznate trenutek, ko je določena vloga za glas že primerna?
1: Allora, un tenore rossiniano è un tenore rossiniano fino a un certo punto, magari. Non è detto che rimanga un tenore rossiniano nel tempo. Quindi è la tua voce che decide per te. Assolutamente deve evitare di affrontare un repertorio più pesante, perché la voce deve crescere, deve maturare, e anche la muscolatura, il modo di cantare deve maturare per poter affrontare un repertorio che, se no, al contrario, ti può distruggere, ti può appesantire, ti può rovinare le corde vocali. Sicuramente ti aiuta tanto l'età, perché con l'età anagrafica ovviamente c'è meno elasticità vocale, ma se tu hai sfruttato la tua elasticità quando eri giovane e hai saputo cantare con tecnica, poi di conseguenza vai sicuramente verso un repertorio un po' più pesante, che poi si raggiunga il vero repertorio, no vero, diciamo il repertorio veramente pesante come Puccini, Verdi, quello è la tua voce che lo decide, lo scoprirai solo con il tempo.
0: Pravi, da biti rosinijevski tenor ni nujno, da si pač to celo življenje, o tem odloča pravzaprav tvoj glas. Glas se mora razviti, pomagajo seveda tudi leta. Seveda z leti so glasilke tudi manj gibčne, če pa imaš dobro tehniko, lahko posegaš absolutno po težjih vlogah iz repertoarja Verdija, Puccinija in tako naprej. Però tutti vedi nei ruoli di Verdi, di Puccini?
1: Adesso no, completamente.
0: Pravi, magari da... Dei trenutno absolutno
1: tra,
0: ne.
1: Tra 15 anni, 20 anni, lo vedremo.
0: Ok, l'ultima domanda,
1: sì.
0: Torej zadnje vprašanje. Na operali ste leta 2025 osvojili tretjo nagrado in posebno nagrado Bolgarskega ministrstva za kulturo. Kaj vam je ta uspeh konkretno prinesel? Večjo prepoznavnost, nova povabila na audicije ali že tudi ponudbe gledališč?
1: Sì, Operalia è stato un concorso molto psicologicamente pesante da affrontare, ma che però mi ha dato veramente tantissime, grandissime soddisfazioni e tantissime opportunità. Io in una settimana di concorso ho ricevuto proposte dai più grandi e più importanti teatri europei, che magari chissà avrei avuto forse lo stesso, però il concorso ti dà veramente l'opportunità di una visibilità talmente grande che se magari ci, non lo so, ci fossi arrivato, magari ci sarei arrivato tra 2 anni, tra 3 anni, invece ci arrivo l'anno prossimo, e quindi questo significa che accorcia molto le distanze temporali un concorso del genere. Si è affrontato però con criterio, quindi con la testa, con molto, molta preparazione.
0: Pravi, da je to bilo zelo težko tekmovanje, tudi dobil je veliko priložnosti. Že v prvem tednu po koncu tekmovanja je dobil številne priložnosti oziroma številne klice iz številnih drugih gledališč. Pravi, da ti tekmovanje omogoči vidljivost in skrajša možnost, da bi prišel do pomembnejših gledališča, agentur in tako naprej. Dave Monaco, grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie
1: a voi
0: per questa conversazione, in bocca al lupo.
1: Torno a cantare.
0: Sì, ti devo lasciare.
1: Ciao.

conte Almaviva è stato qui spedito quel signore ad esplorar la rosina al cuore. Nemmeno in casa propria sicuri si può star, ma io... Chi batte? Orecchie di là! Fatto no, non sentite! In casa io son, non v'è timore! Aprite!

0: giustizia! Basta! Insomma, mio signore, chi è lei, si può sapere?
1: Don Alonso, professore di musica ed allievo di Don Basilio.
0: Ebbene!
1: Don Basilio sta male, il poverino, ed in sua vece...
0: Sta male? Corra a vedermi!
1: Non è mai così grave!
0: Di costui non mi fido! Andiamo, andiamo!
1: Ma signore!
0: Che c'è?
1: Voleva dirle!
0: Parlate forte! Forte! Vi dico!
1: Ebbene, come volete, ma chi sia Don Alonso?

0: per carità! Stamane, nella stessa locanda, era amico dal doccio, e di mie mani, per caso, capitò questo biglietto dalla vostra pupilla a lui diretto.
1: Che vedo lei sua scrittura!
0: Don Basilio non la sa di quel foglio, ed io per lui, venendo da lezione alla ragazza, volevo farmene un merito con voi, perché con quel biglietto si potrebbe...
1: Che cosa?
0: Vi dirò! Io potessi parlare alla ragazza, io credermi di grazia le farei, che me lo diede il conte un altro amante, prova significante che il conte di Rosina si fa vuoto, e perciò...
1: Piano un poco!
2: Una calunnia!
1: Ah, bravo, degno dello scolar di Don Basilio! Io saprò come merita ricompensare, sì, bel suggerimento! Può chiamar la ragazza? Poiché tanto per me vi interessate, mi raccomando a voi.
0: Non è dubitata. L'affare del biglietto dalla bocca mi è uscito non volendo, ma come far senza un terripiego? Mi toccava andar via come un baggiano. Il mio disegno a lei ora paleserò. Se la consente, io son felice appieno. Eccola, al cuore.

0: Bella voce! Bravissima!
1: Oh, mille grazie!
2: Certo! Bella voce! Ma quest'aria cospetta è assai noiosa! La musica nei canti era altra cosa! Ah, quando, per esempio, cantava... Caffariello, quell'aria portentosa! Sentite, Don Alonso, eccola qua.

0: Leonardo, scusi. Son debolenze.
1: Ebbè, Guidone, che vieni a fare?
0: Oh, bella, vengo a farvi la barba. Oggi vi tocca.
1: Oggi non voglio.
0: Oggi non vuol. Dimani non potrò io.
1: Perché?
0: Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento. Barba e testa. Alla marchesa Andronica, il biondo perucchin, coi maronet. Al contino Bombè, il ciuffo a campanile. Pur canti all'avvocato Bernardone, che ieri si ammalò di indigestione. E poi che serve? Dima non posso,
1: or su meno parole. Oggi non può far barba.
0: No? Cospetto! Guardate che avventori! Vengo stamane in casa dell'inferno. Poi ritorno dopo pranzo.
2: Oggi non voglio.
0: Ma che m'avete preso per un qualche barbiere da contadini? Chiamate pure un altro. Io! E ne vado,
1: Che serve, a modo suo? Vedi che fantasia! Vai in camera a pigliar la biancheria!
0: No!
1: Vado io stesso!
0: Oh, se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo! Dite! Non è fra quelle la chiave che apre quella gelosia?
3: Sì, certo, è la più nuova!
1: Sono pur buono lasciar qua quel diavolo di barbiere! Animo, va tu stesso, passa col corridor sopra l'armadio, il tutto troverai. Vada!
0: Non tocca nulla e non son matto. Allegri, vado e torno. Il colpo è fatto.
1: E quel ricconti al conto. E quel Briconte al conte ha portato il biglietto di Rosina.
3: Mi sembra un imbroglion di prima sfera.
0: A me non me la picca.
4: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, che dolore!
1: Che Briconte, mi lo diceva il cuore!
3: Tu hai il Figaro, grand'uomo! Or che siamo soli, dica mia cara, il vostro è il mio destino, dir siete contenta. Franchezza, ne toro, oltre una
1: tu, Tommaso, sei piatti, otto bicchieri,
0: una terrina. Vedete che gran cosa, ad una chiave. Sì, non mi attaccava per fortuna, per quel maledettissimo corridor così oscuro. Spezzato mi sarei la testa al muro, in ogni stanza al buio. E poi...
1: Ah, non più!
0: Dunque andiamo.
1: Giudizio! A noi!
3: Don Basilio!
1: Cosa vengo?
0: Qua in top

0: sono giallo come un morto.
1: Bagatella! Cospiton! Che tremarella! Bagatella! Bagatella! Tremarella! Tremarella!

0: ai ai!
1: Che cosa è stato?
0: Non so che, non so che nell'occhio! Guardate, non toccate!

0: avvertirvi tuoto, cara che il vostro foglio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento?
0: Bravo, bravissimo, Sor Alonso, bravo, bravi.

0: a voi tutti quanti avete giurato di farmi crepare, su fuori furbanti, su fuori furbanti, su fuori furbanti vi voglio comprare.
1: La testa vicina, la testa vicina,
0: ricordi, ti sto di arrabbi, la testa vicina,
1: la testa vicina, ma zitto
0: di cuore, mi fate di arrabbi, su fuori furbanti vi voglio comprare.
1: La gente, non serve gridare,
0: a

0: Ehi! Chiedi là, chiedi là! Senti! Ambrosio, corri da Don Basilio per il petto! Digli che io fa l'aspetto che venga immantinente! Che ho gran cose da dirgli e che io non vado! Perché?
1: Perché
0: ho di gran ragioni! Va subito! Di guardia tu, piantati alla porta, e poi... No, no, non me ne fido, io stesso ci sto!
2: Che vecchio sospettoso! Vada pure!
3: E ci stia finché crede!

0: e voi, don Alonso, non conoscete affatto?
1: Ho fatto,
0: ma certo il conte lo mandò. Qualche gran trama qua si prepara.
1: Io poi dico che quell'amico era il conte in persona.
0: Il conte!
1: Il conte! La borsa parla chiaro.
0: Presto, il notaro, ma venga sull'istante. Ecco la chiave del portone. Andate presto, per carità!
1: Non temete, in due salti io torno qua.
0: Ehi, Rosina, Rosina, avanti, avanti. Del vostro amante io vi vo dar novella, povera sciagurata. In verità, collocasta sai bene il vostro affetto. Del vostro amore sappiate che il si fa gioco insendo un altro amante. Ecco la prova.
2: Oh cielo, il mio biglietto!
0: Don Alonso e il barbiere congiuran contro voi. Non vi fidate, nelle braccia del conte d'Almaviva vi vogliono condurre.
2: Ne braccia un altro, che mai sento? Lindoro, patria!

0: fine, eccoci qua. Fammi va! Potere del mondo, che tempo andiamo, no?
1: Tempo da innamorati.
0: Ehi, fammi lume. Dove sarà Rosina?
1: Ora vedremo. Eccola appunto.
0: Ah, mio tesoro.
2: Dietro, anima sua.

0: Io son di Sasso.
1: Io non capisco niente, ma per pietà.
0: Taci! Finceste amore per vendermi alle voglie di quel.

0: felice!
1: Chi mai l'avrà levata?
0: Quale inciampo, crudele!
2: È sventurato!
1: Sì, sì, sento gente. Ora ci siamo, signor mio, che si fa?
0: Mia Rosina, coraggio!
1: Eccoli qua! Don Bartolo! Don Bartolo! Don Basilio!
0: E quell'altro?
1: Vevè, il nostro notaro! Allegramente, lasciate fare a me! Signor notaro! Dovevate in mia casa stipulare questa sera il contratto di nozze tra il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua. Avete indosso la scrittura? Benissimo! Ma piano, Don Bartolo, dov'è?
0: Ehi, Don Basilio, questo anello è per voi?
1: Ma io?
0: Per voi vi sono ancora due palle di cervello, se lo ponete.
1: Voi boh, prendo l'anello, chi firma?
0: Eccoci qua, sono testimoni Figaro e Don Basilio.

0: Il conte d'alma viva, io sono.
1: Insomma, io ho tutti i torti.
2: Purtroppo è così.
1: Ma tu, bricone, pur tradirmi e farla testimonio.
2: Ah, Don Bartolomeo, quel signor conte, certe ragioni in tasca, certe a cui non si risponde.
1: E io, bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio, io portai via la scala dal balcone.
3: Ecco che fa un inutile precauzione.